0: tous les jours, on vous mixe les plus gros hits sur Énergie.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
2: Yeah,